sa sira be ka swadagu be be sun swadaki turku ka tutrendi pro samena sa foko mino sa sira to wati sa dimo mini su de su pepe ko besa wa di so ba su kasu yesa no tia ya wa besa ba sa so sane sa damo gura to yi ana bunu sanwa ana yesu sa dia we ni sa sa su no mane na ba su besa wa di so su pin su ke di alafia Vadobu, Casina Sinu, Ben Casun Wasi, Dubasakuru, Gusson Truessa Sumino, Ba Gusson Dumorqua. Mena, sa Tura Mimbasen, Sagatin, we go Yero, Sassiera, Baby Penson Sadaki, Sassiera Mon, Gusson Wura, Sintero, Fontin, Kobani, Sagoma Wesu, Wana, Paso da Wusso, Cabasen, Sankiru, Sassiera To, Sacramon, Gusson Bed Dumorqua, Debal Wa, Yobe, Biraja, Sabisiera. Bewa, asalama mbia yanti sabi tobra. Katika benti, benti sambu, duwari sabinti sabu fomo. Bewa ma sa, ba de ma suni ba sanu, dodo kamo. Ba nyakunuma mo, benti sabu, gisombu de sabi tora. Gusono bakpo, domano kwa. Ba gusono bakpo, somi. Sa siya, umma kwa tonk paru.

de mudu sappo didi fa balde mudu sappo tati asawe e ala nun nongi daga yande nay kikide daga altine fa mawne lew tuba ko jeno yabol balde mudun jeedidi fa balde mudu sappo e go buraje ko tuni tuni be garam be mo inadu.